dal cielo ti stanno chiamando, la vecchia non passa più, dal cielo ti stanno buscando.